0: Sì, anche Papetto, Papetto, Lenia. Lenia, Papetto.
1: No, no. No, no, non te. E bingo!
0: Anche Papetto, Papetto, Lenia. Lenia, Papetto.